Ke leboga go wa motheletsi thobela ge re lekola mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge bapetswa le dollar ya United States e rekišwa di ranta tse le sometshela le di sente tse masome pedi tshela ge bapetswa le ponto e rekišwa di ranta tse masome pedi tile di sente tse masome senyane ge bapetswa le euro e rekišwa di ranta tse le sometse swai le di sente tse masome shupa tshela ge re ya go di rafia gauta e rekišwa fa ka di dollar tse dikete tse nne magolo tharo le somete yepe Platinum e rekišwa di-dollar tse sekete, magolo šupa, masometshela senyane onse. O le sa tlotlwa go ya Brent e rekišwa fa ka di-dollar tse sekete le disente tse masometharo senyane barrel. Ke tsona tsa mebaraka tseo, thobela.

peke machitela wena o mologadi magagešo madume ga a fele le mantšiweng a lekgono la bobedi le lebotse le la lesometlhano kgwedi ke ya setemere ranta sheng gabjale e rekišwa ka diranta tša lesometshela le disente tše masomepedi nne ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya britaine e rekišwa ka diranta tše masomepedi tee le disente tše masomesenyane tee gomme ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše lesomeseswae le disente tše masomešupa tshela euro gabjale e rekišwa ka dollara le disente tše lesomehlano mola dollara ge e bapetšwa le yane ya japan e rekišwa ka diranta tše lekgolo le masomehlanohlano dollara na ganya china e rekishwa ka di yuan tse tshela mo le bakeng le masome shupa te mo la ka india e rekishwa ka di rupee ke masome senyane tlhano le masome se swa tlhano di thoto tsa wall street ga bia lo di thoge tlase da jones e tlase ka percent ya le fela fela na senyane mo la nasdaq e thoge tlase ka percent ya le fela fela na tlhano me baraka e tshotse pele go latlhagala mo segare na konya kgwebishano london futsi mo le bakeng le e tlase ka percent ya le fela fela na tharo mo la paris cake futhi e le tlase ka percent ya fela fela na pedi mola dex ya germany e thoga tshitlase ka percent ya fela fela na 10 me baraka ya johannesburg stock exchange ke jse ka bore pana e laidi tsho tiela la gana kana go tsolala me baraka ella all share index e tlatlhile ka percent ya fela fela na pedi go fitla go diketetse le kgolo le lesome tharo le di ranta tshe magolo shupa le masome tharo 10 financials di tlatlhile ka percent ya fela fela na senyane mola industrials di tlatlhile ka percent ya fela fela na pedi top 10 resources di latlhagetswe ke percent ya fela fralana nne mola dithoto tsa meepo ndi thoga tshe tlase ka percent ya le fela fralana tlhano re ruma ka theko ya di rafts ar thoma ka gauta kwa bulawa yo le harare go la zimbabwe ba e bitsa gorite yona e rekishwa ka di dollar tshe dikete tshe nne le di ranta tshe magolo pedi le di sente tshe masumi shupa seswae ge ile platinum she e tletse ka mokopane le ka kwa feta go motho batse gona fa province ya limpopo e rekishwa ka di dollar tshe sekete le di ranta tshe magolo shupa le di sente tshe masumi tshela nne ounce o le sa thotlo ya brand e rekishwa ka di dollar tshe legolo le metse e seswae le di sente tshe le sumi tshela bare le tshe ke tshona tshe be bare ka mantšiboeng a le khono na ke nna Eric Mashao, Mashao wa kulwana podi lewe.

0: na la palela maswale di tshire maburuka le na reng
1: thobela fm moshati wa tsebo le boithabiso
2: mabala a ke a di papadi le Clifford mihala Clifford mihala mabaleng a di papadi